0: Quante te vinde?
1: Questo era pericolo!
2: Coppo la manca! Cagliesi la bocca, Maleo!
3: La radio del folclore. 096 511 642. Nuestro WhatsApp.